0: OK。
1: 有冇明火？有冇影響啊？
0: 明火特別大影響啦。
1: 即係明火好啲定係咩啊？咁
0: 啊，明火係特別大影響。嗱，譬如我哋喺個，因為廚房咧，亦都煮個人嘅健康啦，亦都煮間屋嘅人丁嘅健康咧，人丁嘅數目啦，同埋錢財嘅財運嘅。
1: 咁多嘢
0: 嘅。咁廚房嚇好緊要啊，門主灶啊嘛，個灶好緊要噶。咁個灶咧係唔可以燒住屋主條命嘅。
2: 點知係咪燒住屋主？
0: 師傅會知啊嘛。屋主條命喺我哋嘅風水學裏邊咧，你係喺一間屋某一個位嗰度嘅，你哋嘅命會喺一個某一個位嗰度嘅。咁我哋係絕對唔會將嗰個火擺去你個命卦嗰度咧，走去燒你嘅。
1: 咁但係萬一我同我另一半嗰條命咁啱就係
0: 喺個做
2: 裝修啊，
1: 係啦。
0: 我哋會幫你避㗎啦。係啊，
2: 我唔使裝修嘅，
1: 就到曬所有人嘅。
0: 嗱，當然啦，你嗰個爐如果係 set 死咗，你梗係要揼爛佢裝修過啦，要再整。
1: 咁啊，好大工程啊！呢個
0: 舊式嗰啲樓就唔使啦，搬一搬咁樣啦，係啊。
1: 但我有聽過咧，廚房係掌管女主人嘅命嘅，唔關事嘅。關唔關事啊？
0: 其實成屋嘅人都有影響嘅。咁其實我哋有啲數咧係，哇！你擺呢度啊，你成屋嘅人都成日生痱子㗎啦，咁係有啲咁嘅數，咁成日都中啊。某一個位置你擺咗一個咧，成屋啲人咧成日都你話即係口腔潰瘍嘅，叫口腔潰瘍啊！即係咁，其實上火咁，所以就係燒到佢啦，燒到佢命鬼，呢個其中最輕強嘅反應啦，成日口腔潰瘍啦嚇，咁跟住成家人啲屋又成日病啊，咁之類嗰啲會好影響，同埋財運都係嘅。咁個水龍頭亦都係嘅，個水龍頭個位置如果係唔啱嘅話咧，係病痛係會特別多嘅。
2: 咩所或者係？不啱嘅位都水龍頭，
0: 譬如佢咁啱，我哋講翻頭先嗰啲災位啊、病位啦。如果開正喺嗰度嘅話咧，係特別容易病嘅啲。
2: 因為你吸緊嗰啲嘢，
0: 佢哋揾水肥啊。嗱，風水咧係講能量嘅。我哋好嘅地方要你見到好多流水擺設係咪？咁你個水龍頭其實就係嗰個流水擺設咯。係
2: 啊。
0: 咁如果你嗰個位唔靚，你咪係流水擺設喺度係咁喺度吹旺佢咯。
2: 哦。
0: 所以個冷氣機點解我哋成日咁著重個冷氣機嘅出口位啊？幾多風吹出嚟啊？嗱，譬如我擺個銅錢喺度，我都唔夠你日日開住個冷氣咁啡，嗰個能量你大家比較一下先。嗱，我擺個銅錢喺度，你就開個冷氣機日日哇咁啡，你估邊個能量大？咁當然係個冷氣機啦。咁所以我哋喺設計嘅時候咧，點解裝修嘅時候好強調我哋？早啲睇，咁我哋裝修嘅時候，咁連嘅冷氣機嘅出口位我哋都會計埋嘅。
1: 個出口位
0: 吹風出嚟嗰度，
1: 向邊度好啊？
0: 我就知
1: 唔好吹住個頭嘅啫，
0: 係啦，呢個一定啦。咁啊，吹住個頭都好，而家好多嘢解決噶嘛，係咪？你都見過啦，係咪擺塊板喺度？咁其實我哋係盡量擺好嘅地方同埋財位都可以嘅。
1: 喂，咁如果我屋企冷氣機已經 set 死咗個位啦，我可唔可以將個風向咧調去財運嗰個位？咁幫唔幫到手啊？
0: 有一樣嘢你要記住嘅，有啲人咧個冷氣機咧就唔想再拉，即係再整過咧。
2: 係啊，又要拉線。
0: 係啦，咁佢就會就咁搬個分體機咧，就拉一條喉拉到好遠去擺咗我哋所謂好嗰個位嗰度咧。咁你要記住嗰條喉絕對係唔可以黑色嘅咯。你見到好多寫字樓係用黑色包住嗰、那個嗰條喉㗎嘛？
1: 唔好嘅，
0: 唔好嘅。
1: 咁用咩色？白色、
0: 銀色咯，但係都唔靚啦。
1: 係咯，見到喉都唔靚。
0: 你咁樣拉出嚟拉嗰度，好肉酸㗎嘛？
2: 佢拉出嚟，
0: 你絕對唔會喺你頭先講嗰啲所謂嘅比較有錢啲嘅人屋企見到呢啲嘢嘅，即係佢哋唔會啊，係啊。
1: OK，
0: 即係必要譬如 apartment 有啲人，我租嘅呢度，咁啊可唔可以我都用啲錢睇完風水啊，幫個業主整下佢啦，咁但我哋都唔係太建議咁樣一條咁拉過去第度，咁我哋其實都不如你唔好開呢部，開嗰部啦，即係咁樣。
1: 嗯，係啊，原來冷氣都有嘢要
0: 好大影響，好有能量噶嘛，係。
1: 好，跟住仲有冇啲關於廚房嘅一啲名人故事啊？
0: 廚房名人故事咧就係有關講崔生仔啦，有一個客啱啱佢係正常地咁啊睇咗中西醫啊調養咗，咁其實都話佢冇乜事嘅，咁但係唔知點解成日都唔懷孕，咁亦都做過試管嘅，但我去間屋嗰睇嘅時候咧，原來咧佢廚房咧。係擺錯咗好多嘢嘅。第一，佢可能個命掛燒住啦。咁另外就係個廚房咧，嗰個嗱，我哋門係好緊要嘅。佢個廚房門係開災星嘅。
1: 開災星。
0: 開災星即係啱啱個門口開出嚟咧，就係佢每日喺個災星度行旺咗個，即係個入口係災星。咁你日日喺度行，咪即係催旺咗個災星咯，係咪？咁我哋。